0: Miss Malaika Ghana 2025, your Radiant Queen. And the winner is Kofi Kenata.
1: Mami, mini de tu madi nae. Timusumi di mu wajidi debe.